chiede a te, Dio, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Il Padre, il Figlio, Spirito Santo. Amen.